dormina. Bella cussa, digna cugna, sagna cugna. Pille dormina. Dacu dormina. Dacu nana, daia donna, daia mamadinho. A pantera. Dacu dormina. Dacu nana, daia nasin, tua di menina.